0: Ciao, sono Adriana Laratta, vivo in Calgary, Canada. Stai ascoltando morsegaofm.com.br.
1: Prossimo programa.
2: The Beatles.